Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051.

0: punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
2: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
4: Radio San Luchino.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Sono le 3:00.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

di questo martedì 15 settembre 2026. Il nostro primo appuntamento che lo dedichiamo alla nostra bella musica tradizionale.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
2: 051 665 0034.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Sabato 3 ottobre dalle ore 19 la favolosa festa dei nonni a Villa Turchi in via Colombarola 40 qui a Bologna Corticella. La cena con tagliatelle al prosciutto, polpettone all'italiana, con contorno, dolce, acqua e vino, e a seguire il ballo e la bella musica con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. 25 euro tutto compreso, iniziative naturalmente riservate ai soci Ancescao. Le prenotazioni si ricevono fino a venerdì 2 ottobre. Per saperne di più al bar, si ricevono le prenotazioni al bar fino al 2 ottobre, per saperne di più Villa Turchi 051 32 35 39.
1: Radio San Luchino.

0: break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Gran Premio Continentale 2026. Domenica 20 settembre all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30 grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
3: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
4: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cici Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
5: E il primo appuntamento volge al termine. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di mattinata e ci risentiremo, promesso, intorno alle ore 10:30. A dopo.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro, sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte e sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
4: San Luchino Notizie.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nauseda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
5: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa, il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
6: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
5: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abram e Rachel Zor, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
6: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
5: Il volley oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Traffico sulla A4 Milano-Venezia, così a tratti prima tra Dalmine e Trezzo sull'Adda e successivamente da Monza a Sesto San Giovanni in direzione di Milano. Per lavori sulla A23 Palmanova-Tarvisio si rallenta tra Gemona e Udine Nord verso Palmanova. Lavori anche a Bologna sulla A14 Adriatica con incolonamenti tra Borgo Panigale e il bivio per la A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Code per lo stesso motivo anche sulla carreggiata verso Bologna tra San Lazzaro e Bologna-Fiera. Per traffico file sul raccordo di Casalecchio tra Casalecchio il bivio per l'Adriatica in quest'ultima direzione. Andiamo sulla 1 Bologna-Firenze, due mezzi in panni causano code tra Barberino di Mugello e Calenzano e tra Chiusi e Fabbro. Ricordiamo che per lavori sulla variante panoramica dell'autosole dalle 9 alle 18 di oggi resta chiuso il tratto tra Rioveggio e il bivio per la direttissima località Aglio verso Firenze. Proseguiamo sulla 1 Roma-Napoli, 2 chilometri di coda per un incidente ormai risolto tra Ponte Corvo e Cassino verso Napoli. Segnaliamo infine un incidente sulla Pontina all'altezza di Castel Romano che provoca incolonamenti a partire da Pomezia in direzione di Roma. Ed è tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
5: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
4: Proprio così, se ne trovi anche una sola vive entro un anno, torniamo gratuitamente.
5: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
6: Nell'estate che finisce c'è un posto dove mangiare bene, bere meglio e incontrare gente interessante.
7: È la Festa Unità Provinciale, una piazza aperta, una casa comune, il luogo in cui le persone si incontrano e diventano comunità.
6: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Civinini in via Biancolelli. Trovi la città di tutti, il futuro di ognuno, perché Bologna è l'insieme.

0: profumino, pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa, vera cucina campana con il cuore bolognese, pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minervio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a Cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
6: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa. Un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Radio San Luchino.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa, la Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali.
1: Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Il report dell'ispettore generale del Dipartimento della Difesa presentato al Congresso smentisce quindi il presidente che nelle scorse ore ha pubblicato un messaggio su Truth Social ribadendo che gli Stati Uniti stanno producendo più armi d'eccellenza e di elite rispetto a qualsiasi altro momento della nostra storia. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire e hanno superato i $103 a barile.
2: Voli ancora sospesi in arrivo e in partenza all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, lo ha confermato la SAC, la società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva dell'Etna e all'emissione di cenere nell'atmosfera. Restano chiusi i settori C1 e B3 dell'aeroporto.
1: Con i partiti e blocchi di partenza in vista della prossima legge di bilancio, l'ultima della legislatura, come ha ricordato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, iniziano a delineare i temi prioritari per la coalizione di governo, dalle misure rivolte alle categorie imprenditoriali a quelle per l'efficientamento energetico nell'edilizia fino ai nuovi provvedimenti contro il caro carburante.
2: Alle 12.30 nella sala della protomoteca del Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni, Emma Bonino. Alla cerimonia saranno presenti anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti le hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa.
1: Lo sport, la quarta giornata del campionato di Serie A è terminata ieri con le ultime tre partite in programma. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino, mentre il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per la pallavolo oggi alle 21 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, martedì 15 settembre 2026, è il 258esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.50 e tramonta alle 19.20. I santi del giorno sono San Baldo, San Nicomede di Roma e Beata Vergine Maria Addolorata. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 15 settembre del 1830 in Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo tra Liverpool e Manchester. Nel 1971, a bordo di un vecchio peschereccio, un manipolo di quattro acerrimi ambientalisti e pacifisti salpa da Vancouver e fa rotta verso l'isola di Amchicta in Alaska per opporsi ai test nucleari programmati dal governo americano. Quel tentativo sancisce la nascita di Greenpeace. Nel 1993 a Palermo, nel quartiere Brancaccio, un comando di Cosa Nostra uccide Don Giuseppe Puglisi in piazza Anita Garibaldi, davanti al portone di casa sua. E nel 2008 il fallimento della Lehman Brothers, quarta banca d'affari del pianeta, dà inizio alla più grande bancarotta mondiale della storia. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 15 settembre del 2000 la cerimonia di apertura ufficializza l'inizio dei 27esimi giochi olimpici di Sydney, quelli che aprono il terzo millennio. E nel 2002 la nazionale italiana di pallavolo femminile, allenata da Marco Bonitta, batte in finale gli Stati Uniti per 3-2, conquistando il primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 15 settembre del 1998 i Gemelli Diversi e Jenny B incidono Un Attimo Ancora. Nel 2000 Laura Pausini pubblica il disco Tra Te e il Mare. e nel 2004 Zucchero vince il Festival Bar con Il Grande Babumba. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Pippo Fava, nato il 15 settembre 1925 a Palazzolo Acreide. Cronista di libertà, intellettuale allergico ad ogni forma di ingiustizia, cittadino in lotta contro il potere mafioso. Fu ucciso da Cosa Nostra il 5 gennaio 1984. E ricordiamo Fausto Coppi, nato a Castellania il 15 settembre 1919 e scomparso a Tortona il 2 gennaio 1960. Ciclista su strada, fu il corridore più famoso e vincente dell'epoca d'oro del ciclismo ed è considerato uno dei più grandi e popolari atleti di tutti i tempi. Compie oggi 60 anni Giuseppe Cruciani, giornalista, conduttore radiofonico controverso e irriverente. Spegne 54 candeline Gianmarco Pozzecco, ex CT della Nazionale Italiana di Basket ed ex cestista. Spegne 42 candeline il principe Harry, duca di Sussex, secondogenito di Lady Diana e re Carlo d'Inghilterra. E buon compleanno anche a Cristina Chiabotto, la conduttrice televisiva showgirl ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 2004, compie oggi 40 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 15 settembre 2006 di Oriana Fallaci, considerata la più grande giornalista italiana di sempre, una delle scrittrici italiane più apprezzate del XX secolo. Nel 2023 ci lasciava invece Fernando Botero, il numero uno degli artisti sudamericani contemporanei. E il proverbio del giorno è: chi davvero aiutar vuole, abbia fatti, non parole.

la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: il divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sabato 26 settembre riapre la sala Arcipelago Viale della Resistenza 201 a Pianoro. Sabato 26 settembre si balla con l'orchestra Gli Amici del Cuore dalle 20 alle 21, solo balli di gruppo con la maestra Michela. A metà serata crescentine per tutti. Prenotazioni per l'Arcipelago Franco 338 42 17 869. Arci Benassi, Viale Cavina 4, giovedì 24 settembre. Si riparte con cena e ballo. Con l'orchestra Volte Ritornano. Presentazione programma 2026 con ospiti. Solo ballo 12 euro. Cena 22 euro. Obbligatoria la prenotazione. Paolo 338 58 80 262. All'Arci Benassi, Viale Cavina 4, il bar è sempre aperto. Si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, venerdì anche la sera con possibilità da sport. Venerdì sera la tombola con ricchi premi, le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofila e sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. E per il ballo mercoledì pomeriggio dalle 14.30 si balla con Rossana Biagioni. Prenotazioni da Mary per il mercoledì pomeriggio al 338 327 94 93. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Davide Ballestri e tutti insieme si festeggia il compleanno del carissimo Mario. Sala Tulipano 051 51 17 87. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, Arriale di Zola Predosa. Al Falcone di Riale, venerdì sera si balla con Giramondo. Ancora i tornei di Burraco per tutte le altre iniziative. A breve ci sarà anche l'inizio per la nuova stagione. Con gli amici del Falcone di Riale si fanno anche dei viaggi meravigliosi. 051 61 66 140. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa si balla con Vanessa Silvani e Claudio Vanidola. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Arci Sala 0, via Bellaria 7, a Sala 0 di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno alla sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Lunedì sera in Sala Paradiso il Burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Per la tombola del mercoledì sera appuntamento dal 23 di settembre, per la tombola del giovedì pomeriggio dal 24 di settembre. Sala Paradiso 051 45 12 00. Sabato sera si balla con Stefano Linari. Giovedì 24 settembre grande apertura dei giovedì sera con Jerry dei TNT. Centro sociale il Parco Giacasa di quartiere, il Parco Cultura Danza e Spettacolo a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4 con telefono 051 56 7405. Giovedì pomeriggio 15.30, tempo permettendo e con ingresso libero, si balla con Stefano Capitani e Marina. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: La grande sagra dei sughi a Mascarino Castello d'Argine dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla: giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Radio San Luchino.

0: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Aquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brasselat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio, e siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
4: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
5: San Luchino Notizie.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa, Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO intanto non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
6: Alle 12:30 nella sala della Promoteca in Campidoglio i funerali di stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti li hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa.
7: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il piano dell'amministrazione Donald Trump per modificare le procedure relative all'invio delle schede elettorali per posta in vista delle elezioni di metà mandato di novembre 2026, una decisione che rappresenta una significativa battuta d'arresto per il presidente e per il suo tentativo di intervenire sulle regole del voto per corrispondenza.
6: L'Aula del Senato ha completato ieri l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti.
7: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
6: Il calcio: dopo la pirotecnica vittoria, anche questa è rimonta sull'Udinese. L'allenatore dell'Inter ha risposto a una domanda sul portiere Josep Martinez. Christian Chievo dunque dice: vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane dei titoli sui problemi dei nostri portieri. Ci tengo a difendere Pepo perché per me non è mai stato un problema. Al suo valore lo farà vedere. Gentilmente ripeto il titolo: Pepo non è un problema e non sarà mai un problema.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: L'informazione ritorna a Radio San Luchino intorno a mezzogiorno e dopo l'ora esatta ancora musica.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. I collonamenti per attraversare il confine svizzero sulla 9 Milano-Chiasso da Lago di Como alla Dogana, sulla 8 Milano-Varese rallentamenti da Busto Arsizio alla barriera di Milano Nord e poi code da Fiera Milano al bivio per la 4 Milano-Venezia verso Milano. Trafficato nei due sensi di marcia il tratto milanese della 4 con code a tratti tra Pero e la barriera di Milano Est. Ci spostiamo in Veneto proseguendo sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso, code nelle due direzioni anche tra Spinea e il bivio per la 13 Bologna-Padova. Ancora in A4 sul tratto Venezia-Trieste, incidente causa incolonnamenti tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Incidenti anche sulla 1 Bologna-Firenze, 3 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Sempre sull'Autosole e sempre per un incidente, 6 km di coda tra Aglio e Calenzano verso Firenze. Successivamente nel tratto Firenze-Roma dell'Autosole, 3 km di coda per un mezzo in panne da Chiusi Chianciano Terme a Fabbro verso Roma. A nord di Roma due incidenti provocano lunghe code, il primo sulla Cassia Veietana dalle Rughe a Prima Porta verso il Raccordo e il secondo sulla Cassia tra Olgiata e Via Trionfale in quest'ultima direzione. Inevitabili le ripercussioni sulla viabilità delle aree adiacenti. Infine trafficato il nodo autostradale napoletano con i maggiori disagi al momento sulla tangenziale di Napoli da Vomero a Capodichino. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Stai ascoltando Radio San Luchino. Bel colpo!

0: Radio San Luchino.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

Buongiorno, sei su Radio San Luchino.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
3: Una festa dei sapori, delle tradizioni e della convivialità?
4: Una festa della cultura, della socialità e dell'inclusione?
3: Una festa della politica, dell'ascolto e del confronto?
4: È la Festa Unità Provinciale, la festa delle idee per Bologna, per l'Italia, per il futuro.
3: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini in via Biancolelli.
4: Bologna è l'insieme, persone diverse unite in un progetto comune.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
0: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Centro Sociale Ricreativo Culturale Villa Turchi in via Colombarola al numero 40 qui a Bologna Corticella. Tante iniziative, tante attività rivolte ai soci, ai frequentatori aderenti a Cescao. A Villa Turchi sabato 3 ottobre la favolosa festa dei nonni. Dalle ore 19 la cena con tagliatelle al prosciutto, polpettone all'italiana con contorno, dolce, acqua e vino, e poi si balla con Barbara Lucchi e Massimo Venturi. L'iniziativa totale costa 25 euro. Obbligatoria la prenotazione entro venerdì 2 ottobre. Dovete recarvi, se siete interessati, al bar di Villa Turchi. Villa Turchi risponde allo 051 32 35 39.
1: Radio San Luchino.

anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera,

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Pratelli Cairoli. Prenota lo 051

0: Sportiva, latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711 www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
2: Hai o mella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
0: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno compiendo perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine della DDA Capitolina in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Le perquisizioni riguardano anche Luigi Bisignani.
5: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, annunciato il presidente Nauseda, parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Doppio attacco contro due stazioni di servizio a Kiev. 8 feriti.
6: È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
5: È stato depositato questa mattina, quanto apprende l'ADN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso ex articolo 700 CPC, un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro. La carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento sono i principali punti che il collegio di giuslavoristi che rappresenta Sigfrido Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
6: È stata prorogata fino alle 14:30 di oggi la chiusura di due spazi aerei dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Lo rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, precisando che i settori chiusi sono il B3 e il C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14:30. La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
5: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: E come di consueto l'informazione ritorna a Radio San Luchino intorno alle ore 13.
7: Sono le 12

0: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
2: Tra la fine delle ferie e l'inizio della scuola, 7 ristoranti, una libreria, una balera, 120 incontri, la piazza aperta dove le persone parlano di Bologna, la casa comune dove Bologna parla alle persone.
4: È la festa unità provinciale dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini di Borgo Panigale in via Biancolelli a Bologna.
2: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
5: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla A4 Milano-Venezia tra Peschiere e Desenzano verso Milano. Un incidente sulla tangenziale ovest di Milano in colonna il traffico tra il bivio per l'autosole e l'uscita per la statale 412 della Valtidone in direzione Laghi. Code per un incidente anche sulla tangenziale est tra Rogoredo e Linate verso Venezia. In Liguria code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, dove a seguito di un incidente si sono formate code tra Valle del Rubicone e Cesena Nord verso Bologna. Sul tratto toscano dell'autosole code per un veicolo fermo in panne tra Firenze Sud e Incisa verso Bologna. Chiusa, lo ricordiamo, per lavori fino alle 18 la A1 panoramica tra Rioveggio e Aglio verso Firenze. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
2: La grande sagra dei Sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
3: Radio San Lucchino.

0: Abbiamo il divertimondo e poi il filuzziere tutti de. Vi ringrazio per l'attenzione e per la preferenza. Termina qui la nostra mattinata insieme. Vi auguro un bellissimo pomeriggio e vi do appuntamento domani mattina alle ore 8. Grazie.
1: Il divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
0: Sabato 26 settembre riapre la sala Arcipelago Viale della Resistenza 201 a Pianoro. Sabato 26 settembre si balla con l'orchestra Gli Amici del Cuore dalle 20 alle 21, solo balli di gruppo con la maestra Michela. A metà serata crescentine per tutti. Prenotazioni per l'Arcipelago Franco 338 42 17 869. Arci Benassi, Viale Cavina 4, giovedì 24 settembre. Si riparte con cena e ballo. Con l'orchestra Volte ritornano. Presentazione programma 2026 con ospiti. Solo ballo 12 euro. Cena 22 euro. Obbligatoria la prenotazione. Paolo 338 58 80 262. All'Arci Benassi, Viale Cavina 4, il bar è sempre aperto. Si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, venerdì anche la sera con possibilità da sport. Venerdì sera la tombola con ricchi premi, le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofila e sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. E per il ballo mercoledì pomeriggio dalle 14.30 si balla con Rossana Biagioni. Prenotazioni da Mary per il mercoledì pomeriggio al 338 327 94 93. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Davide Ballestri e tutti insieme si festeggia il compleanno del carissimo Mario. Sala Tulipano 051 51 17 87. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, Arriale di Zola Predosa. Al Falcone di Riale, venerdì sera si balla con Giramondo. Ancora i tornei di Burraco per tutte le altre iniziative. A breve ci sarà anche l'inizio per la nuova stagione. Con gli amici del Falcone di Riale si fanno anche dei viaggi meravigliosi. 051 61 66 140. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa si balla con Vanessa Silvani e Claudio Vanidola. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa 393 807 9508. Arci Sala 0, via Bellaria 7, Sala 0 di Sabene, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno la sera, dal martedì alla domenica. Il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Lunedì sera in Sala Paradiso il burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Per la tombola del mercoledì sera appuntamento dal 23 di settembre, per la tombola del giovedì pomeriggio dal 24 di settembre. Sala Paradiso 051 45 12 00. Sabato sera si balla con Stefano Linari. Giovedì 24 settembre grande apertura dei giovedì sera con Jerry dei TNT. Centro sociale il Parco Giacasa di quartiere, il Parco Cultura Danza e Spettacolo a Bologna in via Edgard Allan Poa numero 4 con telefono 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio 15.30, tempo permettendo e con ingresso libero, si balla con Stefano Capitani e Marina. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: Il filuzziere.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
3: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
3: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
3: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina e Capeu Carot.
3: San Luchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D, Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio sulle quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. In particolare, i PM della DDA di Roma contesterebbero a Masi, Maiolini e Bisignani la diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio SPA, società quotata.
4: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
5: È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato una salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
4: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
5: Perturbazione atlantica in arrivo tra domani e giovedì al centro nord, con piogge e calo termico in seguito anche verso il sud. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale. Al contempo però il margine adriatico del paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota proveniente dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del sud.
4: La UEFA ha reso note le prossime sedi delle principali competizioni europee, a partire dalla Champions League, che nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera, e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena di Budapest designata per l'anno successivo.
5: Per ora è tutto, a più tardi.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Un san sbreghe l'arlui e il brasselat serra più l'arlui da muren va più mo cun faglia d'un vaglia.
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo, e si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti, chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso, consuete code per le operazioni doganali verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e la Dogana Merci. Sulla A4 Milano-Venezia 9 km di coda per traffico e per un incidente ormai risolto tra Verona Sud e Peschiera verso Milano. Incidente anche sulla A22 del Brennero, si sta in fila per 2 km tra Mantova Nord e Mantova Sud verso Modena. Penalizzata da 3 incidenti l'auto sola in questi minuti, il primo nel tratto Bologna-Firenze causa 3 km di coda tra Firenze Nord e il bivio per la direttissima verso Milano. Il secondo sul tratto Firenze-Roma della 1 provoca incolonnamenti per 4 km tra Attigliano e Orvieto verso Firenze. In ultimo sul tratto Roma-Napoli dell'autosole per il terzo incidente ci sono 2 km di fila tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli. Concludiamo segnalando un incendio nei pressi della sede stradale della 16 Napoli-Canosa tra Vallata e Lacedonia, visibilità ridotta per il fumo, pertanto invitiamo a procedere con cautela. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì, dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: E un sans breguet l'arlui e il bracelet serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: San Luchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
4: Siamo alla cronaca. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa sarà sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane, lo ricordiamo, si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
5: È stato depositato questa mattina, quanto apprende la DN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione di report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro, la carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento. Sono questi i principali punti che il Collegio di Avvocati, che rappresenta Ranucci, sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
4: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
5: E ora gli esteri. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Donald Trump e mantiene contatti con Washington in merito.
4: Lo sport si chiude con una dura sconfitta alla candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Marina e Capeu Carot.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai,
6: a settembre
5: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi, due. Al cinema.
3: Super Trailers.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
10: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
12: A me importa.
13: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
3: Super Trailers.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
18: Amiche per la vita.
15: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Il mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva. Latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro di Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711 www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno. Se vuoi migliorare la tua attività, fai la pubblicità in radio. Se la vuoi anche in questa trasmissione, 051 43 91 689. Siamo in onda.

avete un'attività importante o meno importante, fatela diventare importante. La pubblicità su Radio San Luchino dà molte opportunità. Il numero dell'ufficio 43 91 689. Il mattino. Amici, buon pomeriggio, sono Mandrillo in diretta, Radio San Luchino Bologna. Eccoci qua per uno. Ieri sono scappato a casa perché era suonato l'allarme, niente di che, un piccolo problema di un sensore poi sistemato. Meglio così. Allora, siamo qua! Come al solito, fino a fine mese non ci sono ospiti, quindi non c'è problema. Allora, alzate il volume della radio. Primo brano di oggi, Smalls in Cosa. Primo brano di oggi è un pezzo del grande Elvis Presley. Rivista è corretto, vai! Dedicato a tutte le signore che in questo momento prendono il caffè o il tè in casa prima di andare a stirare.

E questo era un vecchio pezzo di Elvis Presley, modificato in un rock terzinato leggero, non tanto pesante. Adesso ho trovato un pezzo remixato western. A me piace molto il western, la musica western, veramente mi diverte molto il country. Puoi vedere ballare i gruppi, adesso è di moda anche andare a scuola di country, sono tutti gruppi che ballano in maniera non in questa velocità. Avete alzato la radio, quindi

questa era una country, a me piace molto, Lucia Degga, mi diverte, anche perché ho passato l'infanzia sui Tex Willer. Mamma mia, questa l'avevo posta l'altro giorno, e dato che è molto divertente, ve la beccate anche oggi.

girato, è un pezzo allegro. Eccolo qua, è finito. Vabbè. Allora, questo è un pezzo che io seguo da diverso tempo, va tantissimo, e allora anch'io mi unisco alla processione. Perché a un ritorno e questo è il titolo.

0: sun.
1: E questa era anche questa una di quelle che mi sono unito alla processione, perché fa quel ritornello ripetitivo molto carino, molto furbo. Allora, amici, una cantante che piace molto ai giovani e non solo. Eccola qua. Stop! Don't let the night die! Mr. World! Dua Lipa! Shakira! Shakira! Dopo le 15 faccio anche le notizie della giornata.

0: Mr. Worldwide.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
5: Meteo, fatti di cronaca.
1: Dunque, capotreno ucciso in stazione. Jelenic è capace di intendere e di volere, quindi galera. Mi dispiace moltissimo, fa parte dei miei ricordi e di molti dei vostri ricordi. Il Barotello ha chiuso e ha ceduto l'attività a un noto ristoratore. Quante volte ho giocato la schedina, la Sisel, vi ricordate? In via Orefici, mamma mia. È un'altra roba che non ci sarà più. Ventenne tenuto prigioniero per ore, picchiato e rapinato due coetanei, per fortuna sono stati trovati e arrestati. La Ferrari torna a Imola, atterraggio in elicottero per Hamilton prima dei test Pirelli. Automobilista in fuga travolge il ciclista e lo lascia a terra ferito. Il pirata senza della strada a Castel San Pietro. Sono in movimento le indagini per trovare questo poco di buono. Scappare dopo che hai ferito, ti pare possibile? Non per stargli soccorso, sei peggio di un animale. Anzi, gli animali, siete voi. Era l'ultima notizia locale, andiamo con le previsioni del tempo.

0: In questo momento, eccole qua. Ci sono 29 gradi, questa mattina 17. Si dorme bene, non possiamo lamentarci. Non è un gran caldo, però si dorme bene. Siamo qui alla metà di settembre, ci sono ancora 30 gradi quasi. Questa sera alle ore 20 ne avremo 25. Domani 18 le minime, 30 le massime. Una giornata come quella di oggi. Giovedì qualche problema di pioggia possibile nel corso della giornata. Di giovedì, aspetta che vediamo. Giovedì possibile pioggia nell'arco della giornata. Le temperature minime saranno di 19 gradi, le massime di 28. La pioggia e il temporale attorno dopo le ore 16. Attenzione, giovedì dopo le ore 16 ci saranno temporali dalle 16 alle 19. Giovedì. Era l'ultima di oggi e andiamo a ricordarvi che se volete fare pubblicità anche in questa trasmissione dovete chiamare il mattino 43 91 689 se volete migliorare la vostra attività e farla conoscere a tutta Bologna e provincia. Radio San Luchino vi dà una grande mano, vi assicuro. Bene, è giunto il momento di collegarci con Roma per le notizie del radiogiornale nazionale. Ci sentiamo tra un attimo.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: La grande sagra dei sughi a Mascarino Castello d'Argine dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla: giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
1: Hai un mal alla testa, le mie cavaghe a misura della pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: San Luchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche della Premier Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
5: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio SPA, società quotata, e quanto contestano i PM. Le contestazioni per manipolazione del mercato partono dal giugno del 2024 e sono tuttora in corso.
4: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta "No alla legge truffa".
5: Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Silva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione o misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi.
4: E ora gli esteri. Gli Stati Uniti dispongono di armi nello spazio. Lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. L'America, si legge nel comunicato, dispone di capacità che possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi. La replica della Russia non si è fatta attendere. Mosca infatti ribadisce con fermezza di contare su un ampio consenso internazionale affinché si continui a lavorare alla completa demilitarizzazione dello spazio.
5: Il comitato esecutivo della UEFA, riunito oggi a Salonicco, ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno diverse finali UEFA dal 2028 al 2029. Il Camp Nou di Barcellona ha superato la concorrenza di Wembley per il 2029, designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e nel 2021, assegnati invece a Nairobi e a Monaco di Baviera.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

E siamo entrati nel passato. Io mi devo occupare anche delle persone più adulte, i diversamente anziani che ancora hanno dei ricordi musicali. Iniziamo con, vi ricordate com'era Kalimba de Luna? È stata fatta una versione remixata, sì, in maniera quasi house. Sentiamola.

è stata rifatta completamente in una versione diversa. Questa era una versione di Kalimba de Luna. Dunque, i ricchi e poveri incisero anni fa con grande successo Mamma Maria. Vediamo com'è nel 2026.

0: corretta. Bene, bene, bene, bene. È giunto il momento dei consigli, ma il consiglio che vi do io, se volete la pubblicità anche in questa trasmissione, 051 43 91 689, anche soprattutto il mattino. Potete chiamare e interpellare l'ufficio pubblicità. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Bene, ho preparato una canzone di Adriano Celentano che anni fa, dopo vi dico che anno, la scrisse perché c'era una certa svalutazione e non aveva torto, anche perché siamo sempre andati in peggio. Adesso poi la benzina è carissima, io ho fatto un pieno con una Kia piccolina, Kia Picanto, dunque fino a 2 mesi fa erano 47 euro. Ho fatto il pieno ieri mattina, quasi 70, e viene proprio da dire Schutzmann, come si dice a Bologna, sì, Schutzmann, un pieno così. Ma possiamo andare avanti? Non smetteranno di fare questa guerra. Tutti ci chiedono di fare degli sforzi, ma come facciamo? Adesso quando arrivano le bollette, o che so io, Celentano ci ricorda che

0: questo era Adriano Celentano, ma non è finita qua, perché ce ne sono di cose da dire, te voglia, ce ne sono tante di cose da dire. La svalutazione, mamma mia, allora
1: cos'è?
0: Vi faccio sentire adesso una canzone di... eccolo qua. Vi ricordate Drupi? Adesso compare, e ho piacere che sia uscito fuori da una malattia molto importante, ha i capelli più corti e questo è anche piacevole da vedere. È piacevole da vedere perché lui, da quello che conosco io, no, questa, aspetta che sto togliendo una cosa, ecco, ho piacevole da vedere, sta molto bene e quindi ho piacere per Drupi, tra l'altro lo conosco, l'ho conosciuto molto bene, ha dormito anche a casa mia perché non trovava un posto in albergo e io avevo lo stesso impresario suo. Allora, Drupi, sentiamo. Rivista e corretto ovviamente. Questa è del 2026.

0: Druppi, ragazzi. Bene, è giunto il momento di alcuni consigli che fanno bene alla salute della radio.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minervio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
1: Nell'estate che finisce c'è un posto dove mangiare bene, bere meglio e incontrare gente interessante.
3: È la Festa Unità Provinciale, una piazza aperta, una casa comune, il luogo in cui le persone si incontrano e diventano comunità.
1: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Civilini in via Biancolelli. Trovi la città di tutti, il futuro di ognuno, perché Bologna è l'insieme.
0: Bene, ricorderete una canzone che fece Antonello Venditti, meravigliando tutti, nel ottobre, il 29 ottobre del 2000, no, pardon, in settembre del 1988, settembre 1988, uscì questa In questo mondo di ladri, riferendosi un po' alla politica in genere, sapete, era successo un po' di casotto. Sentiamola.

rivolto più o meno ai politici, vabbè, era un momento difficile, adesso non so quanto sia cambiato, comunque va bene. Allora, adesso vorrei farvi ricordare un ballo. Tutti i giorni, adesso nei prossimi giorni, vedo di pensate a un ballo che avrete senz'altro fatto quando era di moda i balli di gruppo, ovvero negli anni 90. Negli anni 90 sì, c'era, oltre alla musica che andava per la maggiore, ma c'erano anche questi balli di gruppo. Io ne ho fatti tanti, e allora c'erano tanti, tanti generi di balli. Uno dei più facili, che anche uno sfigato come me, che sembra un sedono quando va, non riesce a fare, era il twist. Il twist fu portato in Italia da un grande, eccolo qua, dov'è? Aspetta, due, l'ho cancellato, da Chubby Checker, ma ve la metto dopo. Invece in Italia alcuni cantanti presero lo spunto per cantare il twist. Per esempio Peppino Di Capri, ci sei? Amore,

Questo era Peppino Di Capri, ospite alcuni anni fa di una trasmissione televisiva, ecco, e quindi fu un trionfo quella sera lì. Allora, ma vi ho detto prima di colui che lanciò questo ballo, Chubby Checker.

0: saltò fuori anche un twist per i bambini, che non è una canzone cantata per i bambini, ma l'inizio era il personaggio Speedy Gonzales, cantata da Pat Boone. Speedy Gonzales piaceva molto, io ero piccino e chiedevo sempre alla mia mamma di mettere credo 50 o 100 lire nel jukebox per mettere almeno tre volte Speedy Gonzales. Mi ricordo in particolare una delle prime pizzerie a Bologna, che era in via Montegrappa, e facevano la pizza al tegamino, anche buona, e c'era questo jukebox e io correvo sempre per mettere questo brano. Pat Boone, Speedy Gonzales, per tutti i bambini di allora.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.
0: Anche qua potete ballarla come vi pare, muovendo il busto, una gamba in avanti, sculettando.

0: 33 91 689. Se vi rispondono siete fortunati. Perché sono sordi. No, no, scherzo.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot. Allora, questa è Radio San Luchino, sono le 15.46, è arrivato il mio collaboratore regista con una ragazza che ha gli occhiali, è una ragioniera che a tempo perso fa radio. Buongiorno Gloria.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Aspetta,
3: a tutti gli ascoltatori.
0: Eccolo qua, scusa. Gloria, dunque, me la presenti te?
4: Uno che
0: dove hai conosciuta questa figura?
3: No, ci ha presentato
4: Lucia. Una amica comune ci ha messo in contatto, sai che c'è una mia amica che fa radio, conosciamoci. E allora ci siamo conosciuti e da quest'oggi proviamo un nuovo tipo di fare radio, il casseggio puro e proprio.
0: Ho capito, quindi lei parla di niente.
4: Esatto, e io gli rispondo niente.
3: Di niente.
0: Esatto. Lo fate in due?
3: Il casseggione del pomeriggio.
4: No, faremo in due.
0: Ah, il pomeriggio in due?
4: Faremo in due, il martedì pomeriggio.
0: Ecco. Tu hai subito trovato una donna a farlo in due. Io sono in compagnia col mio computer, vaffanculo.
4: Ah, sta pur lente, cioè,
0: porca boia. Senti, che genere di musicale preferisci?
3: Allora, mi piacciono tantissimi artisti italiani, il mio preferito è Neck, come ti dicevo poco prima.
0: Osteria.
3: In backstage.
0: Sì.
3: E altrimenti ti direi, ci sono molte musiche di Boogie, ma lo ballo da quest'anno, quindi i titoli non li so ancora.
0: Fai anche l'acrobatico? Fai anche l'acrobatico?
3: No, acrobatico non se, penso
0: sai
3: di essere in grado.
0: Quando tu forse non eri ancora nata, io facevo le serate che c'erano le gare. E pensa te che maroni che avevo mettere su lo stesso Boogie per tutto un pomeriggio, perché c'era solo quello lì. Però ho visto delle cose fantastiche, degli acrobati. Sì, sì, veramente.
4: Da Gil Quintale ai fratelli Catalano.
0: Tutti bravissimi, bravissimi. Veramente, molto, molto.
3: One Meatball si chiama. Una ce l'ho, One Meatball.
0: Bene, adesso ti accontento.

Quindi Gonzales, allora abbiamo qualche consiglio, ricordo ancora una volta, se volete fare pubblicità anche in questa trasmissione, chiamate il mattino allo 051 40

0: avanti, avanti, amore, cara Gloria. Allora, dimmi un po', la radio ti piace molto di trasmettere in radio?
1: Tantissimo, poi la diretta.
0: Quali sono le caratteristiche che deve avere secondo te una persona che parla alla radio?
1: Penso che debba essere spigliata, musicalmente acculturata. Diciamo che sono ancora negli anni che si salvano, perché ormai la musica è cambiata parecchio, però ho una buona cultura musicale italiana, penso. E deve essere spontanea. Spero non mi scappino parolacce, ogni tanto mi scappano.
0: Sì, beh, è importante essere spontanei. Senti un po', da quanti anni hai fatto radio?
1: Oh, poco, ho fatto con Psicoradio, come ti dicevo, dei mesi.
0: Ah, solo dei mesi.
1: Dei mesi.
0: E tu facevi più che altro interviste o parlavi continuamente, non mettevi, alternavi alla musica?
1: Noi facevamo interviste e poi le montavamo in post produzione con un po' di musica.
0: Con un po' di musica. Poi vuol dire tutti i pezzettini tagliati?
1: Sì, bravo. Pezzetto musica.
0: Sì. La differenza tra TV e la radio.
1: In radio bisogna saper trasmettere con la voce, è quello che conta. È quello che mi piace.
0: Bisogna,
1: perché...
0: vedi, la televisione ti devi fermare per seguirla, anche se c'è una faccia di culo, però la vedi. Qui siamo tutti belli perché la gente ci immagina come siamo, ma soprattutto attraverso le corde vocali trasmetti positività o negatività. Quindi quando sei scoglionata trasmetti negatività, quando sei così vuol dire che trasmetti. Noi soprattutto, io credo che la radio adesso sia ascoltata dagli over 30 che ascoltano o questa radio, sono sicuro, o una radio sportiva. Alternata la radio sportiva a questa, le radio, i giovani, i giovanissimi, non ascoltano la radio, non le frega niente. Hanno tanti modi per... Tu cosa dici?
2: Sì, infatti, no, confermo il fatto che anche quello che hai detto, la radio sportiva negli ultimi 2 anni ha cresciuto l'interesse, però con gli ultimi risultati in quest'ultimo mese le radio sportive, soprattutto nel nostro territorio, hanno subito un qualche cosa di negativo, proprio perché si è perso l'interesse verso quello che era l'entusiasmo sportivo di qualche tempo fa. Noi invece ci manteniamo tali e quali e come siamo nati, abbiamo aggiornato il nostro modo di fare tecnologicamente parlando e anche musicalmente, perché ci siamo molto aggiornati, adesso siamo ai livelli dei network.
0: Ma tu calcola che io quando ho cominciato addirittura avevo i piatti Lenco,
2: giradischi.
0: I piatti giradischi Lenco, che erano di legno. Abbiamo tolto sai la piastra che faceva,
1: sì,
0: funzionare, perché era troppo pesante. Ora il disco deve partire immediatamente quando tu finisci. Se c'è il buco sta male, soprattutto se fai un programma di discoteca, se facevi un programma. Rimasi molto meravigliato quando ho registrato delle volte per la Rai. Loro avevano una frizione con un piatto enorme con del sughero. Noi usavamo il panni,
2: sì,
0: loro avevano il sughero, anche loro tenevano fermo con un ditino e poi via. Adesso abbiamo tutto il computer, basta tac,
1: ed è fatta,
0: spingi
1: ed
0: è fatta.
1: Tutto.
0: Ma all'inizio era più difficile, era più complicato, perché dovevi tenere con una mano, o la destra o la sinistra, il panno per far partire il disco, perché non potevi fare. Hai capito? Uno, ecco, quindi...
1: Ma anche solo pensare quando nelle musicassette che io le avevo, le ho usate, ho avuto il Walkman anch'io.
0: Sì, sì.
1: Di pensare come è possibile che la musica sia impressa su un nastro.
0: Non l'ho mai capito. Ah, è un casino, e soprattutto adesso con le chiavette che ci stanno 8.000 pezzi.
2: Adesso è musica liquida,
0: DJ,
2: musica liquida.
0: Io ho accompagnato una serie di stazioni, una persona, un DJ famoso che andava negli Stati Uniti, e dico, beh scusa, dove hai i dischi? Ha tirato fuori una scatolina con delle chiavette, fa, ecco, questa è la scaletta. Benesso.
1: Ma come si faceva ad imprimere la musica su un nastro?
0: Ah beh, lì avevamo. Io quando ero appunto radio con Vasco avevo tutti i. quelli neri, come si chiamano? I Vauxhall.
2: Sì,
0: i Vauxhall.
2: Sì.
0: Avevo la levetta che era molto, molto difficile e allo stesso tempo facile. Nelle pubblicità bisognava beccare il momento giusto. Adesso è tutto più facile. Tu fai una pubblicità, di là con lui, tri-truc, taglia, fa, briga. Io sono stato lì delle volte fino alle 4 zocca a montare delle pubblicità, perché era quella frazione di secondo e là erano molto fiscali, molto precisi. Io venivo da qui, da Bologna, dove avevo fatto International, Teleradio Bologna, poi dopo, quando sono venuto giù da Zocca, sono andato a Nettuno e poi via via. E quindi ho visto tutto un passaggio enorme di tecnologia. Adesso è roba da ridere, siamo qui a sedere. Io per esempio sono seduto da quando siamo qua. Da quanti anni è che siamo qua?
2: Dal 97.
0: Dal 97.
1: Sempre ottobre. Sulla stessa sedia, Mandrillo, o l'hai cambiata?
0: No, delle volte.
2: No, l'ha cambiata perché la Bruna l'ha sfondata.
0: No, però prima si trasmetteva in piedi.
2: Sì, esatto, esatto, c'era gli sgabelli.
0: Sempre in piedi.
2: Le console erano
0: sì,
2: più alte,
0: sì,
2: infatti
0: piedi.
2: Lì c'era la console.
0: C'era tutto in piedi.
2: In piedi.
0: Adesso si sta a sedere e mi sono abituato pian piano perché non riuscivo a trasmettere, a mettere quell'energia in piedi. E quindi, Gloria, Gloria, siamo arrivati alla fine. Ho piacere di vederti sorridente. Ho piacere.
1: Grazie.
0: Che cominci con il maestro
1: di Mauro.
0: Mauro, e poi in bocca al lupo, e spero che tu possa essere gradita dal pubblico.
1: Speriamo,
0: che
1: ce la
0: capirà.
1: Mettiamo tutta.
0: Bene, allora ti ho messo in imbarazzo, no?
1: No,
0: ti ho messo a tuo agio.
1: Assolutamente,
0: conosco,
1: assolutamente.
0: Conosco agio io da molti anni, quindi.
3: Siamo in onda.
0: Termina qua anche per oggi Siamo in onda. Il mio appuntamento è per giovedì dalle 14.30 alle 16. Adesso so cazzi perché cominciano il duo Fasano. Ciao a tutti!

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: E un sans bregheller lui, e il brasselat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Gran Premio Continentale 2026. Domenica 20 settembre all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
5: San Luchino Notizie.
6: Un pomeriggio dalla redazione.
7: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
8: Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laika, di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
7: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Il testo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre ad una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'astensione del voto fuorisede ai caregiver.
8: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
7: Il ministro degli esteri dell'Oman ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio sugli ultimi sviluppi regionali e sugli sforzi per una de-escalation tra Stati Uniti ed Iran. I due hanno inoltre discusso del mantenimento degli sforzi diplomatici per risolvere le questioni in sospeso. L'esercito americano ha intanto distrutto ieri due piccole imbarcazioni iraniane che erano la caccia di un drone della marina statunitense che pattugliava lo stretto di Hormuz.
8: Siamo allo sport con la pallavolo. Oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Panini di Modena. Giovedì 17 settembre gli azzurri incontreranno gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Di allegria si parla, perché di allegria ce n'è quest'oggi finché vogliamo. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Appuntamento fino alle 17.30 ancora per questa settimana, poi dalla prossima saranno le 17.20 perché arriverà il Duo Torri con la sua nuova rubrica e con la loro nuova presenza. Insomma, qualche novità ogni anno bisogna inserirla in palinsesto. E il martedì, provvisoriamente il martedì, al mio fianco ci sarà Gloria Rossi. Buon pomeriggio Gloria, ben arrivata a Radio San Luchino.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'ospitalità Mauro.
0: Battezzata da Mandrillo, quindi hai avuto il massimo dei battesimi, anche perché Giancarlo è un po' il re di noi conduttori radiofonici, lui è una voce storica, è stato il primo, anzi il secondo in Italia a iniziare a fare radio è stato anche ospite di Maurizio Costanzo proprio per raccontare questa esperienza, quindi diciamo che ha una storia molto importante nella radiofonia emiliano-romagnola, se non quella italiana, proprio perché il suo nome ha girato anche in tutte le discoteche di mezzo mondo forse no, però insomma ha girato tanto.
1: E direi averlo, che è un onore allora.
0: Esatto, e averlo onore con noi qui a Radio San Luchino è un onore, come per me è un onore averti di fronte per viaggiare insieme a te in questa oretta abbondante dove parliamo del più, del meno, del per, del diviso e magari anche della radice quadrata.
1: Te lo stavo per dire, grande.
0: Cioè, purtroppo a livello di battute sono abbastanza così. Allora, l'emozione del microfono?
1: No, sono un po' abituata, dai, tra un po' di eventi mini, no, non ho l'emozione da microfono, ho l'emozione da primo giorno, da entusiasmo e da chissà cosa mi aspetta.
0: Come il primo giorno di scuola, oggi in più di 500 scuole bolognesi, oggi primo giorno, quindi anche per noi è un primo giorno, una prima volta in coppia in questo programma, dove la musica comunque rimane sempre protagonista.
1: La regina.

0: Shakira e Black Eyed Peas, personaggi che comunque caratterizzano un po' una evoluzione della musica, dando ritmo ai pomeriggi, soprattutto perché queste sono le canzoni classiche da pomeriggio. La mattina bisogna essere un pochino più melodici, anche se ultimamente mi sono reso conto che tanti ascoltatori, soprattutto chi lavora o chi è in macchina, chiede un ritmo maggiore. Tu per esempio, quando sei in macchina, sei più da radio o sei da chiavetta, da musica liquida?
1: No, ascolto spesso la radio, però voglio dei pezzi un po' carichi quando sono in macchina, dai.
0: Ti serve per mantenere la sveglia alla guida?
1: Sì. Poi soprattutto in autostrada che è tutta dritta, mi servono dei bei pezzi un po' energici.
0: Ok, quindi diciamo che insomma in questo momento chi ci sta ascoltando tramite i 104.7 in FM sulla vostra autoradio, avete quel ritmo che aiuta un po' a caricare il vostro viaggio.
1: Sveglia!
0: Magari no, dipende, cioè magari no, guarda caso magari no, è anche il titolo della prossima canzone, interpretazione di Tommaso Paradiso.
2: Guido piano

0: Per gli amici Tommy, Tommaso Paradiso, bello allegro come sempre con la sua Magari No, canzone che ci accompagna agli spot. Magari no, no, sì, sì o no? Boh, boh.
1: Vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711 www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
2: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
3: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
2: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
4: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
2: L'indipendenza è un'esigenza.
3: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
5: Una festa dei sapori e della convivialità?
2: Una festa della cultura e della socialità?
5: Una festa di idee per Bologna e per l'Italia?
2: È la Festa Unità Provinciale.
5: Dal 27 agosto al 20 settembre, al Parco Civinini, in via Biancolelli.
2: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
5: Un posto bello e civile, che unisce persone diverse in un progetto comune.

0: Buon pomeriggio con Radio San Lucchino.
1: 16 e 18 minuti primi. Allora Giorgia, ci sono canzoni
2: Gloria.
1: Belle. E Gloria, scusa,
2: tranquillo.
1: Io so perché Giorgia e Gloria Rossi, cioè io penso Giorgia Rossi, personaggio che in TV ha fatto cosa ha fatto? Cioè fa lo sport, si fa notare, però onestamente come giornalista sportiva non vedo che sia molto preparata. E tu con lo sport come te la cavi?
2: Dipende, se mi piace lo sport seguo, quindi no calcio per me. Più basket o più tennis.
1: Ho capito, benissimo. E bicicletta? No. Ciclismo? Ciobordese. Adesso sai, in Romagna sai, bisogna essere un po' ciclisti, poi. Oppure
2: mi informerò.
1: Sulle piste di Misano preparati ai rumori. Piste che ci portano a girare un po' l'Italia, a spostarci sulla costiera amalfitana, che è una cosa bellissima perché chi l'ha visitata si trova dei panorami meravigliosi. Io l'ho visitata la costiera amalfitana, molto bella, però mi aspettavo anche qualche cosa di più. Come mi aspetto quando un personaggio ben conosciuto quale può essere Fabio Rovazzi si abbina a una cantante di qualità come Arisa e ti tirano fuori una canzone per l'estate 2026 che si chiama La costiera amalfitana, ti aspetti un'immagine meravigliosa, invece è uscita una canzone che veramente è
2: questa, per me nuova. L'ascolto

0: È finita, per fortuna che è finita, perché onestamente, a parte che stavamo parlando d'altro, però l'abbiamo sentita
1: non
0: in sottofondo.
1: Non è piaciuta neanche a me, devo dire la verità.
0: La possiamo escludere, bene, allora diciamo ai nostri programmatori di eliminarla dalla programmazione, così siamo sicuri. 16:22 in diretta su Radio San Luchino con Gloria e il Malaguz, c'è una notizia che ho visto che ti sta incuriosendo, anche perché insomma parliamo di qualche cosa che riguarda la nostra Bologna.
1: Allora, ci dicono che praticamente verrà dedicato un murales a Raffaella Carrà il 18 settembre. Però la via io non la conosco, Mauro. Tu sai dov'è? Via Angelo Michele Colonna.
0: Sarà una delle strade nuove, adesso andiamo a cercare su Google Maps.
1: Dirciamo immediatamente. Allora. Comunque sarà un'opera realizzata da un artista umbro che si chiama Daniele Pulcinelli, in arte Swaite. E quindi dedicheranno questo mega murales alla nostra Raffaella Carrà. Mi piaceva.
0: Stavo guardando in zona Arcoveggio.
1: Zona Arcoveggio,
0: sì, vicino a Piazza Lucio Dalla. Bello, quindi Piazza Lucio Dalla, poi vai un po' più avanti e c'è il murales per Raffaella Carrà. Magari fate qualcosa anche per Pippo Baudo, ne sarei felice, ma soprattutto sarei felice se dedicaste qualcosa a Fabrizio Frizzi, che è un personaggio che ho nel cuore, soprattutto perché anche la sua voce è passata da Radio San Luchino e ha avuto il suo momento di gloria quando ancora non era Fabrizio Frizzi, ma era Fabrizio, e qui su Radio San Luchino la mattina ci raccontava le sue cavolate.
1: Lo ricordo anch'io.
0: Parliamo di tanti anni fa. Comunque sono personaggi che rimangono nella storia, nella memoria e soprattutto nel costume del nostro paese.

0: non c'era una gran fantasia di parole nel testo, però insomma c'era quel ritmo che già nel 77, quando uscì questa canzone, 1977, faceva un certo riscontro, dava una certa un certo riscaldamento all'ascolto, anche perché nel 77 erano poche le radio libere già nate, diciamo che dal 78 in avanti cominciò un evolversi del numero di emittenti che avevano la frequenza accesa. Di certo è che comunque questa canzone già anche Radio Rai la trasmetteva con una certa insistenza, un po' anche dovuto al fatto che Raffaella Carrà era già una leader di ascolti televisivi con le canzonissime, con i varietà del sabato sera. Tu non eri ancora nata, però questo era un momento di storia che ti viene portato. Mi sembra di essere il nonno che racconta la nipotina.
1: No,
0: cioè, mi dà un po' l'idea, questa idea.
1: No, lo zio, diciamo, non dire nonno.
0: No, lo posso dire anche perché c'è la pubblicità e dopo ci colleghiamo con la nostra redazione per il giornale radio delle buone notizie.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
3: 051 665 00 34.
4: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Aquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
1: Bentrovati, buon martedì 15 settembre con il GR delle buone notizie. È partito il viaggio in crociera più lungo al mondo, che resterà in navigazione per un anno intero, attraccando in 220 porti in 62 paesi. La prossima partenza sarà invece a febbraio 2027. Tra i posti che si potranno visitare ci saranno Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capo Verde, Città del Capo, Zanzibar, l'Alaska, l'Amazzonia, Hiroshima e Jeju Island. La nave ha 348 camere tra cabine e suite per ospitare a bordo 670 passeggeri. Il treno del Foliage ripartirà invece il 10 ottobre per poter ammirare i paesaggi più spettacolari tra Italia e Svizzera. Percorre 52 chilometri tra vallate, borghi e boschi, collegando Domodossola con Locarno attraverso la Valle Vigezzo e le Cento Valli. Proprio per la straordinaria bellezza è stata inserita nella classifica di Lonely Planet tra le 10 ferrovie più belle del continente, mentre The Telegraph l'ha definita uno dei viaggi in treno più spettacolari d'Europa. L'Università degli Studi di Salerno ha conferito a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Si tratta di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e pubblico, che rappresenta un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, Vasco ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio riconoscibile e una relazione col pubblico che ha superato i confini della musica. Uno spettacolo di droni ha illuminato a sorpresa il cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo stadio olimpico. Un messaggio inequivocabile per i fan italiani in attesa del tour mondiale del 2027, quando la band di Manchester arriverà proprio a Roma con due concerti fissati per il luglio di quell'anno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Un'altra signora della canzone italiana, Ornella Vanoni, che abbiamo ascoltato in Un sorriso dietro al pianto. Anche questa è una canzone che ha lasciato un segno, mi pare, indelibile, perché tanti la vanno a ripescare, la rielaborano, la remixano e poi la propongono anche a nuove generazioni, giusto?
1: Questa è stupenda. Io l'ho sentita non troppo tempo fa, però l'imbarazzo dietro il vanto, mi è piaciuta questa cosa perché fa un po' parte di noi donne, magari siamo un po' vanitose, vogliamo farci vedere sempre, poi in realtà dietro c'è dell'imbarazzo, quindi questa frase mi è arrivata dritta, bella.
0: Ti è arrivata dritta, ti ha colpito,
1: sì.
0: Colpito come mi auguro che colpisca nel senso positivo questa canzone di Harry Styles, una canzone che ha una certa ritmica e diciamo che per chi è in tangenziale in questo momento potrebbe essere una sorta di aiuto. Late Night.

0: Late Night Talking, traduca, dai, che sa tutte le lingue.
1: Chiacchierata di una tarda notte.
0: Quelle che fanno tanti amici che di notte magari insonni cominciano a mandarsi messaggi, ecco, anche quella cosa lì una volta ci si telefonava,
1: non si può più, Mauro, sono disperata.
0: Perché non si può più parlare?
1: Perché o tu programmi la chiamata in anticipo, cioè gli dici posso chiamarti verso le e ti dicono di sì, ma io picchio duro quando sono in autostrada da Bologna a Misano, ho voglia di chiacchierare, ma non risponde mai nessuno, Mauro. O sono al lavoro, sono impegnato, non si può più chiamare che qualcuno risponde.
0: No, sicuramente abbiamo tutti una vita frenetica, e il fatto stesso che appunto non hai più il tempo di stare a fare una sana chiacchierata, quello è concepibile, è chiaro, perché davvero siamo stressati da qualsiasi cosa hai intorno. Io vedo, cioè, il tempo quando sono di là in redazione non ho dei momenti morti, ma perché abbiamo tutti tante cose, che sia nel lavoro, che sia nella vita privata, cioè abbiamo troppe cose da fare. E poi che si è un po' alleggerito il peso, una volta tipo le bollette andavi in posta o in banca a pagare, adesso fai tutto online.
1: Sai che io me le sono fatte volturare da poco e le voglio in posta finché non capisco bene quanto spendo, prima che me li tirino via dal conto. Quindi ancora io dovrò andare in posta, però sì, hai ragione. È che non lo so, non so se abbiamo tanto da fare o siamo noi che ci sobbarchiamo anche di troppo, perché cavolo.
0: Ci sobbarchiamo anche, perché quanto tempo si passa sui social?
1: Madonna.
0: Guarda, per fare tutto ci vorrebbero due vite.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade,

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Bentornati al pomeriggione con noi Noemi. Non so se è caduta di nuovo, non so.
2: No, speriamo di no. Povera, povera Noemi.

0: bisogno di te.
1: Io non so, noi conduttori, per quante volte parleremo della caduta di Noemi, perché è diventata una cosa abbastanza classica nella conduzione, non solo la mia, ma di tanti conduttori. Sento anche sull'altra radio che tutti parlano di questa caduta, che poveretta può capitare a tutti. Cioè, io sono caduto anche l'altra sera a Pieve di Cento mentre presentavo, non ho visto che avevo un ballerino sotto i piedi, ho fatto un Cristo sul palco che proprio non... Vabbè, ci rido per non... però insomma mi sono fatto male. Però nessuno ne parla, i giornali non ne hanno parlato, quindi segno che non...
2: Mauro,
1: hanno...
2: se mi cadi una di ste volte ne parlo io per te,
1: no, Brisa, no, Brisa, Brisa.
2: Brisa Marisa.
1: Senti, Noemi, personaggio dei capelli rossi, io tante volte l'ho avvicinata come carattere musicale, come formula musicale a Fiorella Mannoia.
2: Oh, posso... ha fatto anche un duo insieme, bellissimo.
1: Posso definirla l'erede?
2: Chi lo posso, so, posso... ma la Mannoia, ragazzi, potrà avere eredi.
1: No, io credo che ognuno debba essere se stesso e senza lasciare testimone a nessun altro. Ognuno deve essere irripetibile e deve essere libero di disobbedire a quello che gli viene detto.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere

0: A volte ci chiediamo se è bene rispettare le regole o è meglio disobbedire. È un po' complicato poter dare una considerazione su questo argomento. Tu come la pensi?
1: Allora, quando l'hai messa mi è venuto in mente Ermal Meta che dice: ricordati di disobbedire perché è vietato morire. Certe volte bisogna disobbedire
0: per ottenere un risultato.
1: No, per salvarsi a volte.
0: Ah,
1: io la penso così.
0: È una filosofia.
1: Certe volte sì.
0: Bene, apriamo un nuovo capitolo prima della giornale radio. Abbiamo parlato, così a microfono chiuso, di cantanti, signorine o signore, non lo so perché non conosco il loro stato civile, che in questo momento sono tra i primi posti nelle classifiche internazionali. Tra queste la prima che ho beccato è Selena Gomez, che ascoltiamo in questa canzone che si chiama
1: Single Soon. Sarò single presto.
0: Auguri. Ti presento un mio amico.

0: Well, who's next?
1: Che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera, un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre, all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 05.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
5: San Luchino Notizie.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
6: E a 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. La procuratrice Meneghina ha chiesto alla Corte d'Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Erano stati tutti assolti in primo grado. Il deragliamento del regionale Cremona a Milano, lo ricordiamo, provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Chiesta infine la condanna in appello di RFI a una sanzione pecuniaria di 900.000 euro.
7: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
6: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
7: Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.com.
6: Lo sport. Con il tennis, Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno.
7: Ed è tutto, a più tardi.

0: compagnia di Mauro Malaguti e di Gloria che si sta accompagnando nell'appuntamento del martedì parlando del più, del meno, del per e del diviso. Praticamente è un programma matematico.
1: Bella questa. Manca anche poco ormai, sono già triste, mi stavo divertendo.
0: Abbiamo ancora una ventina di minuti durante i quali possiamo ancora approfondire su personaggi che, dicevamo prima, stanno facendo l'attuale storia della musica internazionale. Tra questi vorrei che mi parlasti di Miley Cyrus, nominatissima, ma che cos'ha questa ragazza di così tanto attraente?
1: Allora, lei iniziò con Disney Channel, con un film dove lei faceva la cantante, aveva questi due mondi, il mondo normale e il mondo da cantante, dove da normale è Miley e poi è Hannah Montana. Poi dopo ha spopolato, comunque viene da un papà musicista, però si è trasformata nel tempo, era una ragazza a quel sapone, insomma la conosciamo tutti, Miley Cyrus, un po' fuori dalle righe.
0: Ok, quindi per questo è arrivata a farsi notare e a costruire canzoni che sono entrate in classifica e che hanno fatto grande successo, tipo questa Flower.

0: Miley Cyrus con la sua Flower, fiori, fiorellini che ormai cominceranno un po' a rifiorire, perché con questo caldo qui le piante e i fiori hanno sofferto parecchio. Quanta acqua abbiamo dovuto dare alle piante quest'estate? Tu hai nati...
1: Allora, io non ho piante, ma quando lavoravo in azienda ancora mi avevano incaricato, hanno tappezzato tutti i piani di piante e io nella mia pausa pranzo andavo a annaffiarle tutte, tropicali di qualsiasi tipo. Qualcuna è morta, non quelle più costose fortunatamente.
0: Quindi non è il pollice verde. Ho già capito, vabbè, quindi non ti chiamo nell'orto.
1: Meglio di no.
0: Vabbè, sempre tra le donne famose, questa si chiama Taylor Swift,
1: la mia preferita,
0: che non so da dove venga, cosa faccia, chi glielo fa fare. So che però è stata prima in classifica con The Fate of Ophelia.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati, veicolo in panne sul tratto Brescia-Padova della A4 con incolonnamenti tra Montebello e Verona Est in direzione Torino. Passiamo all'auto Milano-Varese dove abbiamo auto in fila per un incidente tra Varese e Gazzada in direzione di Milano. Sull'auto sole code per un incidente ora risolto tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica incolonnamenti per lavori tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara. Infine, a seguito dell'attività eruttiva dell'Etna, sospesi fino alle ore 22 di questa sera i voli sia in partenza sia in arrivo presso l'aeroporto di Catania. I voli nazionali ed internazionali vengono dirottati verso altri scali siciliani. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
5: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
6: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
7: Radio San Luchino,

0: Altra donna internazionale che si chiama Meghan Trainor, che ha fatto comunque una certa storia, ci ha regalato questa canzone Made You Look. Cioè, facciamoci vedere, proponiamo il nostro essere visti, anche se la radio è bella con la voce, è bello farsi sentire, farsi conoscere, raccontare i propri pensieri. Questo è il gusto del divertimento nel fare radio. Talvolta ti racconto, ho visto tanti ragazzi che nella mia carriera hanno cercato un po' di imparare a fare radio, a farsi conoscere, magari pensavano anche di sapere già quello che era questo ambiente, questo mestiere, e invece molte volte si sono trovati con delle bottiglie vuote, perché pensavano di bere un prodotto già qualificato, ma per riempire una bottiglia devi produrre. E questa è un po' la cosa che la vostra generazione, anche i più giovani di te, non hanno ancora ben chiaro. Probabilmente o che sbagliamo noi a insegnare, o che c'è un modo di intendere il costruire un'attività, un lavoro, che necessita di variazioni sul modo di
1: dire. Sono cambiati i tempi, noi ancora, io sono degli anni 90, questa concezione c'è ben chiara, ma le nuove generazioni vedono gli influencer, gli youtuber, quelli che fanno il soldo facile, quindi pensano che non ci sia bisogno di fare fatica, o almeno quando parlo con gli adolescenti, anche in situazioni, insomma, quella è la loro visione, cioè c'è il soldo facile in qualche modo. Non è così.
0: No, non è così. No. Assolutamente no, quindi bisogna cominciare a pensare che le bottiglie vuote, una volta che ti vengono consegnate, ci devi mettere il vino buono dentro.
1: Oppure un bel messaggio e lo lanci oltremare.
0: Una volta si lanciavano le bottiglie vuote con il messaggio oltremare, adesso ti arriva Golena Verde e ti frega subito. A proposito di bottiglie vuote, ne parliamo già da un po', perché? Perché vogliamo arrivare ad annunciare la prossima canzone. Pinguini tattici nucleari, bottiglie vuote.

0: troverò.
1: Allora, quest'oggi Gloria è arrivata qui a Radio San Luchino come una bottiglia vuota, senza sapere cosa poteva contenere un programma radiofonico. Sei entrata in studio, hai visto un po' la meccanica, hai visto un po' come si inventa una trasmissione in diretta, hai toccato con mano quello che si sente ascoltando la radio, ti sei fatta un'idea. Quindi adesso ci ragioni un attimo, poi mi dirai se ti è piaciuto o meno.
2: Lo dico adesso, che per piacermi è un momento di allegria, di spensieratezza, quindi ti dico che la bottiglia la riempo con un pochino di allegria, sicuramente.
1: E spero che questa allegria ti rimanga intatta per tutta la settimana, sperando che magari martedì prossimo, sempre in questa fascia oraria, ci si trovi per parlare ancora una volta delle quattro operazioni classiche matematiche: il più, il meno, il per e il diviso. E al resto ci pensiamo domani. Grazie Gloria, buon tutto a te, buon tutto ai nostri ascoltatori. Alle 18 arriva Eric Artioli.
2: Grazie Mauro.
3: Allora, stavo pensando...

0: Hai o mal la testa? Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minervio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiamalo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
2: San Lucchino Notizie.
0: Buon pomeriggio, appuntamento con l'informazione locale. Un altro rapimento in zona. La denuncia è stata presentata dalla vittima il 21 novembre scorso. Il giovane aveva raccontato di essere stato prelevato con la forza sotto casa propria, stordito con un taser, immobilizzato con fascette di plastica ai polsi e costretto a salire su un'auto. In quella prima fase gli sarebbero stati rubati la collanina e il denaro contante che aveva con sé. La vittima sarebbe stata poi trasportata in un'area rurale fuori Bologna e tenuta prigioniera per ore in un immobile, legata a una sedia con mani e piedi bloccati da fascette. Lì sarebbe stata picchiata e costretta a rivelare le credenziali del proprio home banking. Al termine della notte è stato riaccompagnato a casa. Qui gli avrebbero estorto altro denaro contante dietro minaccia di un coltello puntato alla schiena. A seguito delle violenze, come ricostruiscono dalla questura, la vittima ha riportato lividi, ferite lacero contuse ed escoriazioni al fianco destro, alle ginocchia e al volto. Gli investigatori hanno lavorato a partire da pochi elementi iniziali, concentrandosi sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza vicino all'abitazione della vittima. L'analisi dei filmati ha permesso di individuare un'auto sospetta transitata nella zona prima e dopo il sequestro. Da quel punto di partenza gli accertamenti si sono allargati incrociando le riprese con i dati di traffico telematico e telefonico. Il filtraggio di migliaia di dati che ha portato infine a identificare i due indagati, entrambi sconosciuti alla vittima. Il primo, ventenne, è incensurato. Il secondo, di 23 anni, ha precedenti per reati contro il patrimonio e si trovava già in carcere. Era stato arrestato il 2 settembre scorso al termine di un blitz della squadra mobile a San Lazzaro. Il secondo arrestato, ricostruisce ancora la polizia, risulta legato da vincoli di parentela a uno degli altri soggetti fermati nell'ambito di quell'operazione. Altro brutto incidente sulle nostre strade. I carabinieri di Dozza sono intervenuti ieri in via della Repubblica a Castel San Pietro Terme dopo che un ciclista di 67 anni era rimasto ferito in un incidente stradale con un'automobile. Il conducente del veicolo non si è fermato per prestare soccorso, violando l'obbligo di legge. L'uomo travolto è stato assistito sul posto dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso nell'ospedale di Imola. Ancora spazio nell'area intorno alla stazione centrale di Bologna. Tre giovani tunisini di 18, 19 e 23 anni, disoccupati e senza fissa dimora, sono stati arrestati oggi dai carabinieri della stazione di Bologna in piazza 20 settembre, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti in concorso. Durante le operazioni, due militari sono rimasti lievemente feriti. L'intervento è scattato dopo che i militari hanno notato i movimenti sospetti del 18enne e del 23enne che si spostavano da un lato all'altro della piazza a bordo di un monopattino avvicinandosi alle persone. Il 19enne si trovava invece in disparte accanto a Porta Galliera, ma i due connazionali sembravano comunicare a distanza con lui. Alla vista dei militari il 18enne ha tentato la fuga senza riuscirci e ha poi opposto resistenza al momento del controllo. Bloccato il terzetto, risultati tutti con precedenti di polizia, sono stati identificati e perquisiti. Addosso avevano 156 grammi di hashish e 2,86 grammi di cocaina. Cambiamo argomento. La campanella ha suonato questa mattina per 530.000 studenti emiliano-romagnoli al ritorno sui banchi dopo le vacanze estive. Il primo giorno di scuola, l'inaugurazione del nuovo anno scolastico, è un rito collettivo per i ragazzi, i loro genitori e tutti gli insegnanti e il personale degli istituti. L'assessora regionale Isabella Conti ha deciso quest'anno di trascorrerlo a Bologna con la comunità delle scuole Ferrari dell'Istituto Comprensivo 13 a San Ruffillo. L'obiettivo di rendere sempre più aperte le scuole della regione si è concretizzato con il progetto La scuola riparte insieme, due settimane prima dell'inizio dell'anno scolastico, che diventerà strutturale a partire dal 2027 e continuerà anche prima e dopo le lezioni. Siamo al termine, l'informazione torna alle 18 dalla redazione di Roma. Grazie per l'ascolto, a più tardi.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Un sans bregué l'arlui e el bracelat en serra più. L'arlui d'amore en va più, mo cun faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello.

0: Lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
0: Sabato 26 settembre riapre la sala Arcipelago Viale della Resistenza 201 a Pianoro. Sabato 26 settembre si balla con l'orchestra Gli Amici del Cuore dalle 20 alle 21, solo balli di gruppo con la maestra Michela. A metà serata crescentine per tutti. Prenotazioni per l'Arcipelago Franco 338 42 17 869. Arcibenassi Viale Cavina 4 giovedì 24 settembre si riparte con cena e ballo con l'orchestra Volte Ritornano, presentazione programma 2026 con ospiti, solo ballo 12 euro, cena 22 euro, obbligatoria la prenotazione Paolo 338 58 80 262. All'Arcibenassi Viale Cavina 4 il bar è sempre aperto. Si mangia da martedì a domenica a mezzogiorno, venerdì anche la sera con possibilità da sport. Venerdì sera la tombola con ricchi premi, le partite del Bologna su schermo gigante, bocciofila e sala biliardi, spazio libreria, iniziative assistenziali, yoga nelle mattinate di mercoledì e venerdì, ginnastica posturale lunedì e giovedì. E per il ballo mercoledì pomeriggio dalle 14.30 si balla con Rossana Biagioni. Prenotazioni da Mary per il mercoledì pomeriggio al 338 327 94 93. Casa di quartiere Frassinetti, sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Davide Ballestri e tutti insieme si festeggia il compleanno del carissimo Mario. Sala Tulipano 051 51 17 87. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 Arriale di Zola Predosa. Al Falcone di Riale, venerdì sera si balla con Giramondo. Ancora i tornei di Burraco per tutte le altre iniziative. A breve ci sarà anche l'inizio per la nuova stagione. Con gli amici del Falcone di Riale si fanno anche dei viaggi meravigliosi. 051 61 66 140. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa si balla con Vanessa Silvagni e Claudio Vanidola. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Ci sala 0 via Bellaria 7 a sala 0 di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. Lunedì sera in sala Paradiso il Burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Per la tombola del mercoledì sera appuntamento dal 23 di settembre, per la tombola del giovedì pomeriggio dal 24 di settembre. Sala Paradiso 051 45 12 00. Sabato sera si balla con Stefano Linari, giovedì 24 settembre grande apertura dei giovedì sera con Jerry dei TNT. Centro sociale il Parco Giacasa di quartiere, il Parco Cultura Danza e Spettacolo a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Giovedì pomeriggio 15.30, tempo permettendo e con ingresso libero, si balla con Stefano Capitani e Marina. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: La grande sagra dei sughi a Mascarino Castello d'Argine dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa al coperto si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
1: Il mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva, latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-48-43-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo 2 giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
4: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
5: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiana Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo. Anche in Italia, sottolinea il ministro, la disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita.
4: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma liminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere riunitosi in mattinata. Ira di Madrid che replica: è assurdo, inutile ed è una vergogna, significa minare lo spirito e la filosofia di ciò che significa definirsi un partner europeo. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea così il ministro degli esteri spagnolo, che decide di estendere fino all'8 di ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia.
5: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
4: Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente e dunque una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire loro un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara nel corso di un'intervista rilasciata a scuola.net.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

Così promette la sigla. Buon pomeriggio, benvenuti a Varie ed Eventuali anche in questo martedì 15 di settembre. La voce di Eric Artioli a tenervi compagnia nel pomeriggio di Radio San Luchino. Un saluto a Mauro Malaguti e alla sua voce femminile Gloria Rossi, che a cui auguriamo ovviamente, insomma, un florido proseguimento della sua curiosità radiofonica. E abbiamo sentito una nuova voce oggi in quel di Radio San Luchino. E il tempo ci dirà qualcosa di più. Che cosa ci dice invece il tempo in questo momento? 18 e 4 minuti in questo martedì 15 di settembre. I businessmen saranno ancora chiusi dentro i loro uffici. Chi invece fa un turno un po' più regolare starà tornando verso casa. Chi è già a casa si starà preparando per la serata. E allora avanti con la musica.

Margherita Carducci, per tutti noi dito nella piaga, classe 1997, da quel di Roma ha aperto la nostra puntata di oggi di Varie ed Eventuali. Mio compito anche quest'oggi tenervi compagnia fino alle ore 19.

0: all'interno dell'enorme calderone della musica italiana c'è spazio veramente per tutti, per anche le voci leggere, libere, veramente di accompagnamento come quella di Daniele Silvestri, e poi ci sono voci eleganti che sono destinate a diventare eterne. È il caso del prossimo brano, tra pochissimo.
1: Radio San Luchino, 24 ore di buona compagnia.
2: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
4: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Tra la fine delle ferie e l'inizio della scuola, 7 ristoranti, una libreria, una balera, 120 incontri, la piazza aperta dove le persone parlano di Bologna, la casa comune dove Bologna parla alle persone.
5: È la festa unità provinciale dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini di Borgo Panigale in via Biancolelli a Bologna.
4: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
6: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

Uno degli ultimi lavori di Ornella Vanoni insieme a Samuele Bersani, questa è Calma rivoluzionaria. Ornella Vanoni non è più con noi dallo scorso novembre e nel darvi il bentornato alle varie ed eventuali di oggi vi do una piccola curiosità che arriva dalla città di Milano, dalla tanto cara città di Milano a Ornella Vanoni. Forse

C'è veramente tanta musica nel pomeriggio di Radio San Luchino, il vostro pomeriggio, il pomeriggio della nostra Bologna, 23 minuti e dopo le 18 in questo martedì 15 di settembre. Se una regola c'è è che bisogna andare avanti. Allora ancora musica, arriva Neck.

0: Il modo di dire più famoso sul vino che invecchia è che più invecchia più è buono. È applicabile anche a certuni cantanti. Perdonatemi la digressione.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
2: 051 665 0034.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

32 dopo le 18 in questo martedì, giorno in calendario 15 di settembre, al timone delle varie ed eventuali di oggi sempre Eric Artioli. All That She Wants degli Ace of Base è del 1992, come l'Artioli. 1992 in televisione c'era Non è la Rai, c'era Beautiful, c'era Bim Bum Bam, oltre agli Ace of Base giravano grandi nomi della musica come Whitney Houston.

Crystal. Il cellulare era roba da ricchi, da manager, no? Solo pochi eletti potevano vantare di avere un cellulare. Non c'era WhatsApp, non c'era questa velocità che abbiamo oggi, non c'era internet come lo intendiamo oggi. C'era la lira, c'era la lira, c'era la lira, era tutto un altro mondo, ma Radio San Luchino c'era già.

Per tornare ai giorni nostri, Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, in questo 2026 regali musicali ne abbiamo già avuti tantissimi. Uno molto grande è quello di rivedere Céline Dion live in questa sua residency parigina.

0: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Gran Premio Continentale 2026. Domenica 20 settembre all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30 grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile.

0: andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Mars, la canzone si chiama I Just Might, 50 dopo le 18, in questo martedì 15 di settembre, grande festa in quel dell'Inghilterra. Inghilterra perché oggi il principe Harry compie 42 anni. Come bisogna rivolgersi a questa persona? Beh, dopo 6 anni di vita americana, intanto sembra più vicino a un

Veloce trasferimento nuovamente in quel dell'Inghilterra dopo 6 anni di vita americana. Dal 2019 il principe Harry non festeggiava il compleanno nella sua terra natale. Il nodo a cui si stringe intorno tutta la vicenda in realtà è la questione della scorta che andrebbe pagata dai contribuenti britannici. Ora lo si riprende in casa, non lo si riprende in casa, questi saranno anche un pochettino affari interni, come dicono i ben informati, ma noi affamati di gossip, famelici sulla questione, continuiamo insomma a tenere monitorata la situazione.

Ormai Riccione è un lontano ricordo, le ferie come tutte le cose belle ormai sono finite, così come questa puntata di Varie ed Eventuali. C'è in arrivo un nuovo appuntamento di Scala Balà, noi ci risentiamo domani sempre dalle 18, sempre su Radio San Luchino. Da Erika Artioli è tutto, una buona serata e fate i bravi. Ciao!

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
7: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca considerati i pericolosi per tutta l'Europa.
6: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
7: Torna in carcere il commesso del minimark racket di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni, violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata risposta alla scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
6: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di due spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
7: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in due set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in due set dopo un'ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
6: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle boteche storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla, giovedì 17 Cicci Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati sulla 4 Torino-Milano, incidente con incolonnamenti tra Biandrate e Novara Ovest in direzione di Milano. Passiamo alla 14 Adriatica, dove abbiamo code per lavori tra il bivio per l'Autosole e Bologna Borgo Panigale in direzione Ancona. Sul tratto abruzzese della 14 si rallenta per lavori tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara. Altri rallentamenti per lavori sulla 16 Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino in direzione Napoli. Infine, a seguito dell'attività eruttiva del l'Etna, sospesi fino alle ore 22 di questa sera i voli sia in partenza sia in arrivo presso l'aeroporto di Catania. I voli nazionali ed internazionali vengono dirottati verso altri scali siciliani. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

New York. Ma chissà dov'è New York. Io dovevo andarci, poi mio cugino si è mangiato la parola. Ah, vaga New York. Ahí está mi cugino.

Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Aquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.

0: Break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
1: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
2: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza. Oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
3: Una festa dei sapori, delle tradizioni e della convivialità?
4: Una festa della cultura, della socialità e dell'inclusione?
3: Una festa della politica, dell'ascolto e del confronto?
4: È la Festa Unità Provinciale, la festa delle idee per Bologna, per l'Italia, per il futuro.
3: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini in via Biancolelli.
4: Bologna è l'insieme. Persone diverse unite in un progetto comune.

0: anche profumino.
1: Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
2: Due Cavalli, sapore di casa.
3: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
4: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
3: 051 665 0034.
5: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
6: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misura la pressione. Adesso vai in farmacia.
7: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
6: E per la glicemia e i trigliceridi?
7: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
6: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
7: La cortesia è la piacevole conseguenza.
8: San Lucchino Retro. Jukebox Revival.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: E un san sbreghe l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
6: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
7: Panirani?
6: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
5: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
6: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
8: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità.
7: Panirani!
8: A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
6: L'indipendenza è un'esigenza.
4: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
9: San Lucchino Notizie.
10: Buonasera dalla redazione.
11: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi stamattina. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira però di Madrid, che definisce la proroga del blocco una vergogna e decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli a viaggiatori provenienti dall'Italia.
12: Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta anche vincendo, anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa è sempre maggiore e in crescita. Sulla vicenda interviene anche la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che definisce comportamenti di Mosca sconsiderati considerati i pericolosi per tutta l'Europa.
11: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta "No alla legge truffa", subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
12: Torna in carcere il commesso del minimarket di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo 2 giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ovvero l'obbligo di firma.
11: Scatta un nuovo allarme Etna, l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali continua a bloccare l'operatività dell'aeroporto internazionale di Catania, che con la chiusura di 2 spazi aerei attorno al vulcano ha portato alla sospensione delle attività di volo in arrivo e partenza, che è stata prorogata fino alle 22 di oggi. Sull'Etna continua dunque l'emissione di cenere, mentre rimane su valori medio-bassi il livello di tremore, che segnala l'energia di risalita del magma nei condotti interni dell'edificio vulcanico.
12: Il tennis: si ferma subito il cammino di Lucrezia Stefanini nel torneo WTA di San Paolo. Sul cemento brasiliano la tennista toscana è stata battuta in 2 set dall'argentina Podoroska, scivolata addirittura al numero 317 della classifica mondiale in 2 set dopo 1 ora e 42 minuti di gioco. Intanto Jannik Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il tennista azzurro farà il suo rientro, lo ricordiamo, nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando anche al Masters 1000 di Shanghai.
11: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via D'Agnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: La grande sagra dei sughi a Mascarino, Castello d'Argine, dal 17 al 20 settembre. Tutte le sere, domenica anche a pranzo, menù tradizionale con tortellini, tortelloni, lasagne fatti a mano dalle nostre sfogline, altri piatti tipici emiliani e i rinomati sughi di mosto d'uva fatti tradizionalmente come una volta. E poi tutte le sere si balla: giovedì 17 Cici Condor, venerdì 18 Nicolo Querce e Carlotta Marchesini, sabato 19 Cinzia, domenica 20 settembre Lisa Maggio. La festa è al coperto e si tiene con qualsiasi tempo. Prenotazioni al 349 560 17 73.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Acquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
3: Buona serata con Radio San Lucchino.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendo.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Il mondo del ballo vi invita ai nuovi corsi di ballo e danza sportiva, latinoamericani, standard, balli di coppia, baby dance, coreografico, hip hop, danza classica, danza moderna, break dance. La prerogativa è la socializzazione, la postura, la bella musica, la buona compagnia. Le scuole nelle sedi di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano, Argelato, Funo, Pieve di Cento. Il mondo del ballo vi aspetta ai suoi corsi prenotandovi o informandovi al 338-135-2711. www.ilmondodelballo.it. Nella vita fai quello che vuoi, ma per ballare fidati di noi.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mamma Rina et Capeu Carot.
4: Sono le 20:59.

0: di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60

0: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza, senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
2: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 00 34.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50. Ogni stagione è buona per ascoltare Radio San Luchino.

0: Ayúa.
1: E se il tuo prossimo risveglio fosse semplicemente il migliore? Niente più notti scomode, niente più quel fastidioso dolore alla schiena. Con Materassi Barone, dal 1967, ritrovi il piacere di dormire bene. Materassi, reti, letti, cuscini e poltrone relax, scelti per offrirti il meglio del riposo. Vieni nei nostri store di Bologna in via Massarenti e via Toscana, Castel San Pietro Terme e Faenza, oppure visita baronematerassi-shop.it. Materassi Barone, il tuo riposo, la nostra esperienza. Chiama 051 94 22 33.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Hai un bel la testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
4: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
5: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
4: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
6: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
7: Sono le 22 e 3 minuti.
8: Da Radio San Luchino, Seratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.
9: Radio San Luchino. Dal passato al futuro si passa da qui.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Hai tra i 45 e i 70 anni? Soffri di osteoartrosi? Le Terme Aquabios di Minerbio ti offrono gratuitamente un percorso di 12 sedute di balneoterapia termale per la prevenzione e il contrasto della patologia. Il percorso è parte di uno studio clinico sull'efficacia curativa dell'acqua termale condotto dall'Università La Sapienza di Roma. Chiama lo 051 87 60 60 o visita il sito www.termeacquabios.it. I selezionati verranno ricontattati per iniziare il percorso.
4: Buona serata con Radio San Luchino.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
0: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina et Capeu Carot.

0: Gran Premio Continentale 2026, domenica 20 settembre, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, arriva il 78esimo Gran Premio Continentale Trofeo Tommaso Grassi. I migliori cavalli di 4 anni in una corsa che vale una carriera. Dalle 14.30, grande trotto e tanto divertimento per tutta la famiglia. Con Siamo a cavallo, battesimo della sella, pony, giochi e il trenino per visitare le scuderie. Sport, natura e spettacolo per grandi e piccoli. Domenica 20 settembre, Ippodromo Arcoveggio di Bologna.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Radio San Luchino. È sempre il momento giusto per ascoltarla.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
1: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza. Senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.
2: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
3: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
4: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Radio San Lucchino. Un buon motivo per ascoltare la radio.
1: Thank you.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
0: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito
2: Panirani?
0: Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
1: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace.

0: 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
2: Un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Radio San Luchino. Accompagna la tua notte. Nightline.
1: Le canzoni per una buona notte.
0: Con Radio San Luchino.

0: finiamo punto e basta.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. La nostra specialità? Crescentine, cigelle e quant'altro. Inoltre siamo aperti il sabato a mezzogiorno, la domenica a mezzogiorno e i festivi a mezzogiorno. Vi aspettiamo con appetito. Tanti saluti da Mammarina e Capeu Carot.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
3: Radio San Luchino.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Bruna, non ho superato la visita per la revisione della patente. Come faccio ad uscire? Ho le mie esigenze, le mie abitudini quotidiane. Non posso rimanere in casa tutto il giorno.
1: Mauro, ma ricordi quante volte abbiamo sentito Panirani? Hanno anche le vetturette elettriche, quelle che si guidano senza patente e fanno una velocità limitata come da nuova regolamentazione della città di Bologna.
2: Sono proprio contento di non dover trascorrere le mie giornate in casa. Sono una persona molto attiva, mi piace vedere gente, andare nelle sale da ballo, seguire mio figlio che gioca a pallone.
1: E puoi uscire anche d'inverno perché sono chiuse e ti proteggono dalla pioggia, così non stai sempre in radio a brontolare.
3: Sei senza patente? Vieni a vedere e a provare gratuitamente, senza impegno né obbligo d'acquisto. È un dispositivo medico con detrazione fiscale del 19% e IVA agevolata al 4% a chi è in possesso del certificato di invalidità. Panirani! A Lavino di Mezzo, in via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10.
1: L'indipendenza è un'esigenza.
2: Palmirani ha 120 anni di esperienza.
4: Devi sostituire il tuo condizionatore? È il momento giusto! Da Eurocasa trovi il climatizzatore giusto per ogni esigenza. Senza unità esterna, canalizzato, a cassetta e molto altro. Tutti detraibili fino al 50%. Chiama Eurocasa allo 051 991 0303 o vieni a trovarci nei negozi di Bologna e Castelmaggiore. Eurocasa, il clima ideale per la casa.

Oh.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

Senti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Radio San Luchino. Buon ascolto.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico.